0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Una estación con vida. Factor 96.1. Energía total.